0: regreso.
1: Rosa, come un mattino che si sveglia pigro tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa,

dall'immensità. Rosa, tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, pensarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa,